attenti, non fiata. Io già suppongo e immagino che al par di me sappiate

frater mio specifico, per pochi io ve lo do. E muove i paralitici, spedisce gli apopletici, gli asmatici, gli astici, gli isterici, i diabetici,

L'ho portato per la posta da lontano, vite mia! Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! No! 30! No! I 20! Nessuno si sgomenti! Per provarvi il mio contento, dissi amico accoglimento, io vi voglio buona gente, uno scudo!